meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto.

vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 10 ottobre si festeggia San Daniele. Oggi è la giornata mondiale contro la pena di morte, ma è anche la giornata mondiale della salute mentale. Il proverbio del giorno è: chi ti loda in presenza ti biasima in assenza. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Sarete risucchiati da una girandola di incontri, occasioni, novità stimolanti. Occhio però a Mercurio e Plutone, che continuano a remarvi contro. La pazienza non è uno dei vostri pregi, ma saprete incanalare in modo costruttivo la vostra energia.
2: Toro. Non state lì a perdere tempo a lamentarvi. Se dovete o volete andare all'estero con Giove amico dalla Vergine, andrà tutto per il meglio. Datevi da fare per realizzare un vostro ambizioso progetto. Sapete di poter contare sulla vostra energia.
1: Gemelli. Nettuno in quadrato vi rende pieni di dubbi. Una soluzione potrebbe essere quella di circondarvi di persone in grado di rassicurarvi. Urano pretende da voi dei cambiamenti di vita. Siate pronti ad accogliere nuove ed entusiasmanti esperienze.
2: Cancro, la luna ti fa per voi dal segno amico della Vergine. Cercherà di mandare le cose per il verso giusto, facendovi schivare qualche contrattempo. Darete più spazi di libertà e di autonomia a chi vi vive intorno e sarete ricambiati con affetto e stima.
1: Leone. Il mondo intorno a voi, grazie a Urano amico, sta cambiando a vostro favore e mai come in questo momento ve ne state piacevolmente accorgendo. Porterete avanti con successo progetti complicati che richiedono una grande attenzione ai dettagli.
2: Vergine, se da tempo aspettavate l'occasione giusta per realizzare un progetto che vi sta particolarmente a cuore, la luna nel segno vi darà il via libera. Una volta rotto il ghiaccio, vedrete che tutto sarà molto più semplice. Non continuate ad indugiare.
1: Bilancia. Con Plutone che continua a controllarvi, meglio tenere debitamente alla larga chi vi propone una scorciatoia per arrivare più velocemente alla meta. Procederete sereni e decisi sulla vostra strada, evitando chiunque vi propone situazioni poco chiare.
2: Scorpione, la luna in Vergine vi consiglia di sfruttare le vostre numerose doti e la vostra energia per alleggerire l'atmosfera nei rapporti interpersonali. Vi ritroverete a programmare nuovi piani di lavoro e a mettere in cantiere brillanti successi futuri.
1: Sagittario, cercate la vostra dimensione interiore e rinunciate definitivamente ad andare contro tutto e tutti, cimentandovi in battaglie inutili. Scombussolerete con un pizzico di gusto trasgressivo i programmi per seguire un interesse che è sorto da poco.
2: Capricorno, per fortuna che nel vostro cielo ci sono Giove e Luna che si fanno sentire. Equilibrano l'opera trasformatrice di Plutone che transita nel segno. State vivendo una fase di trasformazioni che non sempre scivola via in modo semplice ed indolore.
1: Acquario. L'amicizia è il risultato di un impegno tenace e di molte attenzioni reciproche. Siete sicuri che coloro che avete accanto meritino tante accortezze? Perché pretendere da quella persona che si dice amica ciò che proprio non può e non vuole darvi?
2: Pesci, possibili malumori in famiglia per incomprensioni che si ripresentano periodicamente. Provate a calmare le acque svolgendo il ruolo di pacieri. Chiarite i problemi e appianate le difficoltà, anche se in cuor vostro ci sarà un po' di amarezza.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Sabato 10 ottobre si festeggia San Daniele. Oggi è la giornata mondiale contro la pena di morte, ma è anche la giornata mondiale della salute mentale. Il proverbio del giorno è: chi ti loda in presenza ti biasima in assenza. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
0: Ariete. Sarete risucchiati da una girandola di incontri, occasioni, novità stimolanti. Occhio però a Mercurio e Plutone, che continuano a remarvi contro. La pazienza non è uno dei vostri pregi, ma saprete incanalare in modo costruttivo la vostra energia.
1: Toro. Non state lì a perdere tempo a lamentarvi. Se dovete o volete andare all'estero con Giove amico dalla Vergine, andrà tutto per il meglio. Datevi da fare per realizzare un vostro ambizioso progetto. Sapete di poter contare sulla vostra energia.
0: Gemelli. Nettuno in quadrato vi rende pieni di dubbi. Una soluzione potrebbe essere quella di circondarvi di persone in grado di rassicurarvi. Urano pretende da voi dei cambiamenti di vita. Siate pronti ad accogliere nuove ed entusiasmanti esperienze.
1: Cancro, la luna ti fa per voi dal segno amico della Vergine. Cercherà di mandare le cose per il verso giusto, facendovi schivare qualche contrattempo. Darete più spazi di libertà e di autonomia a chi vi vive intorno e sarete ricambiati con affetto e stima.
0: Leone. Il mondo intorno a voi, grazie a Urano amico, sta cambiando a vostro favore e mai come in questo momento ve ne state piacevolmente accorgendo. Porterete avanti con successo progetti complicati che richiedono una grande attenzione ai dettagli.
1: Vergine, se da tempo aspettavate l'occasione giusta per realizzare un progetto che vi sta particolarmente a cuore, la luna nel segno vi darà il via libera. Una volta rotto il ghiaccio, vedrete che tutto sarà molto più semplice. Non continuate ad indugiare.
0: Bilancia. Con Plutone che continua a controllarvi, meglio tenere debitamente alla larga chi vi propone una scorciatoia per arrivare più velocemente alla meta. Procederete sereni e decisi sulla vostra strada, evitando chiunque vi propone situazioni poco chiare.
1: Scorpione, la luna in Vergine vi consiglia di sfruttare le vostre numerose doti e la vostra energia per alleggerire l'atmosfera nei rapporti interpersonali. Vi ritroverete a programmare nuovi piani di lavoro e a mettere in cantiere brillanti successi futuri.
0: Sagittario, cercate la vostra dimensione interiore e rinunciate definitivamente ad andare contro tutto e tutti, cimentandovi in battaglie inutili. Scombussolerete con un pizzico di gusto trasgressivo i programmi per seguire un interesse che è sorto da poco.
1: Capricorno, per fortuna che nel vostro cielo ci sono Giove e Luna che si fanno sentire. Equilibrano l'opera trasformatrice di Plutone che transita nel segno. State vivendo una fase di trasformazioni che non sempre scivola via in modo semplice ed indolore.
0: Acquario. L'amicizia è il risultato di un impegno tenace e di molte attenzioni reciproche. Siete sicuri che coloro che avete accanto meritino tante accortezze? Perché pretendere da quella persona che si dice amica ciò che proprio non può e non vuole darvi?
1: Pesci, possibili malumori in famiglia per incomprensioni che si ripresentano periodicamente. Provate a calmare le acque svolgendo il ruolo di pacieri. Chiarite i problemi e appianate le difficoltà, anche se in cuor vostro ci sarà un po' di amarezza.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: L'accordo tra Trump e Putin sul gasolio russo, sospese per 6 mesi le sanzioni sulle forniture, dura reazione dell'Ucraina, Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, le opposizioni preparano i ricorsi, ma il tempo allerta arancione in Sicilia e in settori di altre 3 regioni del sud. Nobel per la pace, scontro sulla Corte Penale Internazionale, Caivano ha arrestato il datore di lavoro dell'operaio morto, forte terremoto a Panama e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump e Vladimir Putin hanno raggiunto un accordo sulle forniture di gasolio russo. Washington ha annunciato una sospensione di 6 mesi delle sanzioni sulle esportazioni di diesel dalla Russia verso i mercati mondiali. L'intesa prevede l'arrivo di milioni di tonnellate di carburante. Trump sostiene che l'operazione farà scendere i prezzi dell'energia. Putin ha confermato l'accordo parlando di effetti positivi per l'economia globale. Durissima la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale consentire a Mosca di vendere prodotti petroliferi significa finanziare il proseguimento della guerra. L'intesa arriva mentre gli Stati Uniti tentano di rilanciare il negoziato sul conflitto, coinvolgendo anche rappresentanti europei.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale. La firma è arrivata ieri sera dopo l'approvazione definitiva del Parlamento. Le opposizioni preparano ora i ricorsi con l'obiettivo di portare le contestazioni davanti alla Corte Costituzionale. I punti sollevati riguardano tra gli altri la parità di genere, le firme necessarie per presentare le liste e il premio di maggioranza al Senato. Lunedì è prevista alla Camera una iniziativa comune di parlamentari di centro-sinistra ed esponenti della società civile. Resta aperto anche il confronto politico sulla data delle prossime elezioni tra l'ipotesi di giugno e la conclusione naturale della legislatura.
0: Nuova giornata di maltempo al sud. Oggi per oggi infatti la protezione civile ha indicato allerta arancione in Sicilia e in settori di Calabria, Puglia e Campania. Sono previsti rovesci e temporali anche intensi accompagnati da forti raffiche di vento, possibili grandinate e frequente attività elettrica. Le precipitazioni interessano la Campania e si estendono alla Calabria. Dalla mattinata sono attesi temporali anche sulla Puglia. L'avviso segue la violenta ondata di maltempo che ha colpito il Trapanese, provocando danni a edifici e automobili, investendo una scuola a Marsala. L'attenzione resta concentrata sulle aree esposte a criticità idrogeologiche e allagamenti.
2: L'Italia ribadisce il sostegno alla Corte Penale Internazionale insieme ad altri 7 paesi dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro il Tribunale. La presa di posizione arriva nel pieno dello scontro seguito all'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay. Ex alto commissario dell'ONU per i diritti umani, Pillay è stata premiata per il suo impegno contro i crimini internazionali. Stati Uniti ed Israele hanno duramente contestato il riconoscimento, richiamando le accuse di genocidio a Gaza formulate dalla Commissione delle Nazioni Unite da lei presieduta. La giurista ha dedicato il premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali.
0: E agli arresti domiciliari il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto dopo una caduta da un capannone a Caivano nel Napoletano, imprenditore accusato di omicidio colposo e omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni, indagato anche il proprietario del capannone e committente dei lavori. Secondo la procura, la vittima e gli altri operai lavoravano in nero e senza dispositivi di protezione. L'ultima ricostruzione ha però escluso che Carignano fosse stato spostato e abbandonato dopo la caduta, come inizialmente ipotizzato. L'uomo fu soccorso nel luogo dell'incidente e venne chiamato il 118.
2: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama. Alla prima scossa ne è seguita un'altra di magnitudo 6. Il sisma ha provocato scene di panico anche nella capitale, con persone uscite da abitazioni e centri commerciali. Segnalati danni agli edifici e cadute di calcinacci. Le autorità hanno disposto controlli sulle strutture. L'aeroporto internazionale ha sospeso precauzionalmente le attività e sono state chiuse le scuole. Il sistema statunitense di monitoraggio ha ritirato l'allerta tsunami inizialmente diffusa per le coste centroamericane del Pacifico. Il presidente panamense ha invitato la popolazione alla calma e chiesto una verifica degli effetti del terremoto.
0: E infine chiudiamo con lo sport, con la consueta pagina di Federica Sorrentino.
3: Il campionato di Serie A riprende con 3 partite del sabato. Allo stadio Ferraris il Genoa, ancora digiuno di vittoria, accoglie la Fiorentina che ha ritrovato fiducia e risultati con la l'arrivo in panchina di Vanoli. La squadra di De Rossi in emergenza in attacco punta sull'intensità per interrompere il digiuno. Fagioli, dopo l'azzurro, torna a dettare i tempi in maglia viola. Nell'Inter, che riceve il Parma, dovrebbe debuttare l'inglese Spence, mentre Lautaro lascerà spazio a uno tra Bonny e Pio Esposito per fare coppia con Thuram. Chivu perde per un mese Jones, ma ritrova Çalhanoğlu in regia. Il programma del sabato si chiude allo stadio Maradona, dove arriva il Frosinone, che il Napoli con un successo potrebbe agganciare in classifica. Allegri punta sul momento fantastico di De Bruyne, mattatore con la maglia del Belgio, ma deve fare i conti con gli infortuni di Vergara, Favasuli e Oliveira.
0: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:03.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
5: È sabato, amici, buon weekend e soprattutto ben ritrovati con Maurizio Rossi in questo appuntamento dedicato al mondo della tecnologia. Radio Web, mettetevi comodi perché se avete perso qualche notizia interessante, diciamo così, per strada, noi siamo qua oggi a voler riepilogare tutto quello che c'è stato di meglio all'interno del nostro magazine, perché lo sapete, oggi si fa un po' il succo della nostra trasmissione. Radio Web, quindi in pillole tutte le notizie più interessanti, rimanete con noi.

Parliamo subito di intelligenza artificiale perché insomma ci sono le parole di Bill Gates che più o meno suonano così, dice: serve una regolamentazione. Beh, è lui l'uomo d'altronde che voleva un computer su ogni scrivania, chiede ora delle regole per l'intelligenza artificiale. Washington farebbe quindi bene ad ascoltarlo. In un'intervista in un programma americano che è stata trasmessa la scorsa domenica, il miliardario ha invitato il Congresso a legiferare dunque anche per l'intelligenza artificiale. Ritiene, dice, che i colossi del settore non possono restare gli unici giudici della propria prudenza. La sua uscita, che cade ovviamente a pennello nel pieno degli allarmi che provengono dall'interno dei laboratori di una Casa Bianca riluttante di Stati Uniti, che in alcuni casi procedono senza attendere. Nessuno pensa che l'autoregolamentazione sia sufficiente, come afferma Bill Gates. Serve una legge, la chiede la giornalista Kristen Welker. Dice: assolutamente. Quindi, a suo avviso, i legislatori e le forze dell'ordine devono farsi carico di questa questione delle salvaguardie e della sorveglianza del settore con delle regole vincolanti. Il conto per le aziende che rappresenterebbe solo lieve sovraccosto, assicura, e non quindi un frenamano tirato in piena corsa. Bill Gates non minimizza quindi gli scenari di estinzione che sono stati evocati nell'arco di pochi anni, ma il suo timore, diciamo, più urgente è altrove, vale a dire l'intelligenza artificiale messa al servizio di individui malintenzionati. Già da oggi, dice, secondo lui, la tecnologia dispone già di mezzi per poter provocare eventi capaci di causare miliardi di morti, e rincara anche la dose. Dice: non c'è mai stata un'arma così potente. Beh, è vero che il contesto è incandescente. A lui OpenAI ha rivelato che un agente autonomo era sfuggito al controllo umano durante un test di sicurezza, arrivando addirittura a violare i sistemi di un'altra azienda. In questo mese Jacob Coxon, informatore proveniente da Anthropic, avrebbe affermato che i progetti, diciamo così, dell'intelligenza artificiale lo ritengono capace di annientarci entro la fine del decennio. Evan Hubinger, responsabile della scienza dell'allineamento presso Anthropic, stima questo rischio ad oltre il 10% nell'arco di 10 anni. Beh, è fatto raro. Diciamo che i vertici di Anthropic, OpenAI e XAI e Microsoft e Google DeepMind invitano così un po' a rallentare. Bisognerebbe tuttavia, dice, convincere la Casa Bianca, il suo attuale inquilino Trump, che ritiene che nuove regole darebbero un vantaggio alla Cina, con cui Washington ha peraltro già concordato di avviare un dialogo proprio sull'intelligenza artificiale. Ma il presidente liquida anche gli appelli a legiferare un po' come bufala. Beh, dice, bufala non l'è affatto, come replica Bill Gates, che vorrebbe parlare proprio con Donald Trump. Del resto, dice, Dario Amodei, il numero uno di Anthropic, doveva cenare con lui la scorsa domenica, e qualche settimana fa il repubblicano Mike Johnson, presidente della Camera, aveva addirittura scelto di affidarsi alle aziende, temendo che una legge affrettata potesse nuocere alla sicurezza nazionale. Beh, quindi, amici, è un bel grattacapo, diciamo così, questa intelligenza artificiale che sta veramente viaggiando a tre velocità, e sicuramente nessuno sta fermo, nessuno sta a guardare.

C'è subito questa notizia, amici, che ha fatto il giro del web e noi ne parliamo perché siamo sempre un po' titubanti quando si parla di agenti di intelligenza artificiale che prendono un po' decisioni al posto nostro. E come ipotizzato giorni fa, quando il primo ministro Anthony Albanese ha comunicato l'accesso non autorizzato al portale Australian Medicare, il numero di incidenti causati dagli agenti di OpenAI continua ad aumentare. L'azienda californiana avrebbe confermato degli attacchi contro dozzine di terze parti, tra cui i siti della SEC e del Dipartimento del Commercio. Alcune immagini degli utenti sono state poi caricate su siti di hosting pubblici. In seguito all'incidente Hugging Face, OpenAI ha avviato questa ampia revisione delle azioni eseguite dagli agenti durante l'addestramento e la valutazione. Nella maggioranza dei casi il compito era proprio l'accesso a contenuti web di pubblico dominio per rispondere alle domande. Gli agenti hanno interagito con siti web di terze parti in modo che esulavano dai compiti, diciamo così, assegnati, ad esempio effettuando la

accesso con delle credenziali trovate online o magari aggirando anche il controllo degli accessi. OpenAI sottolinea che sono state avvisate dozzine di terze parti a partire dai casi in cui gli agenti hanno aggirato i controlli di sicurezza, compromesso la disponibilità di un servizio online e causato anche un impatto, diciamo, negativo su siti e servizi. Alcuni si sono gestiti da governi, università, agenzie pubbliche e altre istituzioni. Secondo Bloomberg e il New York Times, degli agenti avrebbero attaccato i siti, appunto, sec.gov e investor.gov della SEC, appunto, americana, e anche del Dipartimento del Commercio, il sito del Dipartimento dell'Educazione. In quest'ultimo caso, il tentativo di accedere ai dati per fortuna è fallito. Negli altri casi questi tentativi comunque hanno avuto successo, ma comunque si tratta, ecco, di dati pubblici. Un portavoce di OpenAI ha dichiarato che gli agenti hanno considerato i siti governativi un po' come delle fonti pubbliche autorevoli. Però attenzione, perché si tratta comunque di comportamenti non previsti, hanno agito in totale autonomia.

In questa puntata oggi parliamo subito della Microsoft perché c'è una novità, sì, Copilot. Vi ricorderete che circa 2 anni fa Satya Nadella, che è il CEO di Microsoft, aveva annunciato il Copilot Plus per personal computer, una nuova categoria di prodotti con dei requisiti hardware sufficienti per eseguire le funzionalità di intelligenza artificiale di Windows 11 24 H2. Beh, durante il recente Snapdragon Summit, un dirigente dell'azienda di Redmond avrebbe confermato che, diciamo, il nome non verrà più usato. Cioè, il CEO di Microsoft aveva descritto le caratteristiche dei Copilot Plus personal computer evidenziando le prestazioni superiori a quelle del MacBook Air con chip M3. L'annuncio, diciamo, era stato effettuato insieme alla Qualcomm in quanto i primi notebook, diciamo, integravano questi processori Snapdragon X. I requisiti hardware minimi erano NPU con prestazioni di 40 TOPS, 16 GB di RAM, SSD da 256 GB. E successivamente sono stati aggiunti i processori AMD e Intel. Beh, su questi dispositivi è possibile sfruttare le funzionalità di intelligenza artificiale di Windows 11 24 H2, tra cui Recall, che significa richiamo in italiano, questo lo sappiamo, Click to do Windows Studio Effect per la risoluzione automatica, sottotitoli poi in tempo reale, funzionalità specifiche nelle app Photo e Paint. Beh, come noto, Recall ha ricevuto numerose critiche, la Microsoft quindi ha posticipato il lancio per migliorare la sicurezza, e nel corso degli ultimi 2 anni i produttori hanno comunque iniziato proprio a rimuovere il brand Copilot Plus PC dai nomi e dai materiali di marketing dei dispositivi. Nvidia, beh, non ha associato il marchio ai notebook con il chip RTX Spark. La stessa Microsoft poi non ha usato il termine nell'annuncio relativo ai nuovi Surface Pro e laptop con chip Snapdragon X2 Plus. E un dirigente dell'azienda ha detto che questi prodotti non vengono proprio definiti più Copilot Plus PC. Soddisfano comunque tutti i requisiti che avevano stabilito in precedenza per i dispositivi Copilot Plus. Beh, continuiamo, dice, a puntare sulla strategia dell'intelligenza artificiale on edge e quindi sulla possibilità di offrire una soluzione, diciamo, che sia un ibrido.

Quest'oggi vogliamo subito partire con una notizia che riguarda la sicurezza informatica. Attenzione, perché sta viaggiando, amici, una nuova truffa e arriva via PEC. Buoni qua. Perché di attacchi condotti con Minsloader, noi abbiamo già parlato, insomma, perché ci sono stati dei casi all'inizio dell'anno. Torniamo a farlo perché il Computer Emergency Response Team di Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato un nuovo avviso relativo a falsi solleciti di pagamento inviati alle aziende, questo con l'obiettivo di diffondere del malware. Di cosa si tratta? Come riconoscere quindi il pericolo ed evitarlo? La campagna analizzata sfrutta delle caselle PEC compromesse, un po' come avvenuto con la recente violazione di Revolut. Il messaggio che arriva si presenta come, diciamo, con un oggetto come fattura non pagata, richiesta immediato riscontro. Ma ne stanno circolando diverse anche con dei solleciti di pagamento con delle fatture scadute, promemoria fatture in sospeso, magari posizione contabile irregolare, richiesta di pagamento, eccetera eccetera. Insomma, come di solito viene scritto, diciamo, vengono annunciate queste richieste: buongiorno, il nome dell'azienda, la sede, eccetera eccetera, con la presente desideriamo ricordarvi il saldo relativo alla fattura, magari con un numero emesso in data eccetera eccetera, per un importo complessivo magari di X. La presenza, ecco, di un refuso nel testo relativa dovrebbe far suonare il primo campanello di allarme. Vale quanto detto prima anche per gli spazi, diciamo, di troppo. Alleghiamo di nuovo per comunità la fattura. Ad oggi il pagamento non risulta effettuato. Vi chiediamo cortesemente di regolarizzare la posizione nel più breve tempo possibile. Ecco, qualora il pagamento fosse già stato effettuato, vi invitiamo a non tenere conto e inviarci eventuale ricevuta. Poi c'è una minaccia nemmeno troppo velata, quella di ricorrere alle vie legali così da sollecitare, diciamo, l'azione. In assenza di riscontro, entro questa settimana ci riserviamo di procedere per vie ufficiali, eccetera eccetera, con osservanza, eccetera. L'obiettivo, ecco, non è tanto quello di ottenere il denaro, ma di spingere le potenziali vittime a scaricare il file allegato, che è un archivio zip da pochi kilobyte, e, diciamo, riconducibile poi ad una fattura o magari a un documento amministrativo che di fatto non esiste. Al suo interno infatti c'è un file HTML che, una volta aperto, si mette in contatto con l'infrastruttura gestita da chi ha organizzato l'attacco e scarica un JavaScript, dando così via all'infezione. È la dinamica tipica del payload, non a caso la minaccia si chiama Minsloader. Quindi attenzione, amici, guardate sempre molto molto bene chi è il mittente, ma soprattutto prima di aprire il file, ecco, pensateci bene.

Beh, c'è questa notizia, amici, per partire, che fa un po' sorridere, riguarda una novità che è stata apportata da Google. Lo so, noi siamo degli grandi abitudinari, quando magari c'è qualcosa di nuovo proprio facciamo fatica magari prima di metabolizzare la cosa. Qualcuno se n'è già accorto, altri avranno notato qualcosa di diverso senza però capire bene dove guardare per notare il cambiamento. C'è Google che ha deciso di modificare un paio di elementi nell'interfaccia di Gmail e gli utenti non l'hanno presa, diciamo, bene questa stellina nei messaggi speciali con l'etichetta segnata, quelli importanti sono improvvisamente diventati blu. Sì, e insomma la modifica è stata annunciata nei giorni scorsi direttamente dal gruppo Team Mountain View con un post su X passato però per lo più inosservato. Fa riferimento ad una miglioria in termini di accessibilità, perché il nuovo colore garantisce che le caselle di posta siano più chiare, più facili da leggere, più inclusive, diciamo, per tutti. La volontà è chiaramente quella di andare incontro alle esigenze di chi ha problemi di vista, ma a molti non è andata giusta cosa. La maggior parte dei feedback negativi riguarda proprio la scelta del colore blu, praticamente identico per i due elementi e quello usato su altri elementi dell'interfaccia, che finisce poi per appesantire e rendere confusionaria questa applicazione. Sfortunatamente Google non permette di tornare all'assetto precedente, non c'è un'opzione magari che lo preveda, e dalla pagina delle impostazioni però nel setting, insomma, è possibile scegliere la stella gialla come predefinita. Dopo averlo fatto è sufficiente salvare la modifica e tornare alla casella dall'utilizzo successivo, quindi tornerà un po' per il vecchio stile. E allo stesso modo quindi è possibile nascondere gli indicatori di importanza, le etichette, e questo lo si fa, diciamo così, sempre dalle impostazioni, alla voce, posta in arrivo, setting, inbox, come diciamo così ormai siete abituati. Ecco, vi permette di ripristinare, ecco, la versione precedente, cioè quella a cui siete più abituati.

Si continua ancora, amici, nella puntata di Radio Web. Cari smanettoni, questo è per voi, anche perché si sta avvicinando il fatidico giorno, forse. Stiamo parlando di Windows 11 26 H2, e ormai ci siamo, sta arrivando. Secondo la redazione di Windows Latest, il rollout potrebbe prendere il via già dai prossimi giorni, al più tardi, diciamo, nella prima settimana di ottobre. Un indizio concreto è proprio la distribuzione già, diciamo, avviata per quanto riguarda le ISO destinate al settore enterprise, così che le aziende possano avere il tempo necessario per rilevare eventuali problemi di compatibilità con delle applicazioni, driver e anche dispositivi. Beh, la prima cosa da specificare comunque è che non sarà una vera e propria rivoluzione. Questa nuova release, basata su Germanium, la stessa piattaforma delle precedenti 25 H2 e 24 H2, con il termine del supporto fissato indicativamente all'ottobre 2029. Le cose quindi cambieranno il prossimo anno, quando già dall'autunno vedremo debuttare la 27 H2. La distribuzione, dicevo, prenderà il via con un aggiornamento opzionale o alcuni pacchetti, insomma, dalle dimensioni che sono molto contenute. L'installazione sarà quindi rapida, ma verrà comunque chiesto un riavvio dal personal computer per portarla a termine. Questo perché le novità a livello di caratteristiche sono comunque già presenti nel computer e devono solo essere attivate. Abbiamo anche parlato, diciamo così, dando un po' uno sguardo alle ultime novità introdotte dalle versioni preliminari durante la fase di test, e a livello formale, diciamo, con il passaggio della 26H2, Windows 11 raggiunge la build 26300. Ecco, dovrebbero ricevere l'update tutti coloro che hanno già comunque la 25H2 o la 24H2. Oh, io come dico sempre in questi casi, magari proviamo, lasciamola provare agli esperti, poi ecco se funziona la installiamo noi, magari con tutte le modifiche alle varie patch.

Bene amici, c'è un sondaggio e riguarda un po' gli americani che cosa pensano dell'intelligenza artificiale, perché negli Stati Uniti diciamo che oramai è entrata un po' nella routine di milioni di persone, sia a casa che in ufficio, a scuola e per le piccole faccende di tutti i giorni. Intanto telegiornali e podcast ospitano spesso chi la sviluppa e capita di sentirgli dire che c'è una possibilità su 10 che finisca molto, ma molto male per tutti. Beh, forse è anche per questo che gli americani vivono l'intelligenza artificiale un po' con disagio. E secondo una ricerca, diciamo, della Microsoft, nel resto del mondo le emozioni positive prevalgono comunque quasi ovunque. Negli Stati Uniti, diciamo, un pochettino questa cosa si è affievolita perché la tecnologia viene utilizzata regolarmente, ma con parecchia preoccupazione dagli americani. Lo studio, infatti, ha coinvolto finora 37 paesi con circa 1000 persone intervistate in ciascun paese e prevede di arrivare complessivamente a 140 paesi. Misura, diciamo, già 5 cose: quanto si conosce l'intelligenza artificiale, quanto la si usa, che cosa si prova, che effetti ci si aspetta e quanto magari ci si fida dell'intelligenza artificiale. I numeri generali sono più tranquilli di quanto farebbero pensare i titoli sull'apocalisse. Insomma, in media l'81% delle persone sa che questi strumenti esistono, ma solo il 43% li usa davvero. L'emozione più diffusa non è la paura, ma la curiosità, che riguarda il 64% delle persone, vince in 29 paesi. Beh, l'entusiasmo vero e proprio è più tiepido, il 39% che si dice felice, il 34% eccitato addirittura. In 34 paesi su 37 le emozioni positive superano quelle negative. Le eccezioni sono tre e sono un gruppo piuttosto strano: Stati Uniti, Egitto e Palestina. Gallup descrive quindi il rapporto con l'intelligenza artificiale come una scala. Prima si sente parlare della tecnologia, poi si prova e infine si usa sempre più spesso, e salendo di solito cresce anche la fiducia, migliora l'umore e aumenta anche l'ottimismo sul futuro. Di solito, appunto, perché questa cosa non vale ancora, come avrete capito, un po' per tutti.

Sentite un po' qua, amici, una notizia clamorosa. Ci sono alcune aziende di intelligenza artificiale che suggeriscono di rallentare lo sviluppo. Donald Trump vuole invece spingere proprio sull'acceleratore. Il governatore della California ha proposto un kill switch. Due politici americani quindi hanno presentato anche un disegno di legge che vieta lo sviluppo di una super intelligenza artificiale. In caso di violazione, pensate, sono previsti fino a 20 anni di prigione. I due politici citano quanto successo negli ultimi mesi: modelli di intelligenza artificiale che possono aggirare le restrizioni ad effettuare degli attacchi informatici, creare dei nuovi virus e scrivere magari una versione migliore di se stessi. Sottolineano inoltre l'ipocrisia delle aziende di intelligenza artificiale. Riconoscono i pericoli e affermano di voler rallentare lo sviluppo, ma continuano ad investire centinaia di miliardi di dollari in una tecnologia che nessuno ora è in grado di prevedere o controllare. Sander e Kaiser hanno quindi presentato il Ban Artificial Super Intelligence Act, e questo per impedire agli oligarchi, diciamo, dell'intelligenza artificiale di costruire delle macchine che gli esseri umani non possono controllare e magari sospendere lo sviluppo finché non saranno stati istituiti dei rigorosi sistemi federali di test e supervisione per garantire proprio che l'intelligenza artificiale non arrechi danno all'umanità. E secondo alcuni ricercatori, pensate, dicono, una superintelligenza potrebbe addirittura uccidere tutti gli umani nei prossimi anni. Questo è uno scenario veramente incredibile. Comunque il Congresso, ecco, dovrebbe proprio discutere il disegno di legge nelle commissioni, ed essendo a maggioranza repubblicana, è quasi certo che rimarrà, diciamo, nel cassetto.

E andiamo ancora avanti dopo questo brano che abbiamo ascoltato fino all'ultima nota, perché adesso parliamo subito di Google Messaggi, che è sicuramente l'applicazione che riceve con maggiore regolarità delle funzionalità. Beh, ultimamente l'app è diventata molto più pratica da usare grazie all'aggiunta di opzioni di personalizzazione in alcuni menu e di una maggiore accessibilità di determinati pulsanti. Ma come ogni applicazione, anche Messaggi presenta qualche lacuna, come la funzione di copia, che non è, diciamo, una di quelle più comode da utilizzare. E quindi fin dagli esordi infatti è possibile copiare un messaggio solo per intero tenendo il dito premuto su di esso. Se interessa soltanto magari una parte non abbiamo altra scelta che copiare l'intero messaggio, poi eliminare manualmente il testo in eccesso. Beh, è una gran seccatura, oltre che una perdita di tempo, tanto più che Android consente oramai da tempo di selezionare solo una porzione di un testo. E lo scorso gennaio Google aveva così iniziato a testare la possibilità di copiare soltanto una parte del messaggio. Beh, da allora però l'azienda di Mountain View non aveva più dato delle notizie di funzionalità, facendo, diciamo, temere un suo completo abbandono. Beh, per fortuna non è andata così, e come hanno notato alcuni colleghi della rivista di 925 Google, la funzione di copia avanzata, ecco, è arrivata finalmente nella versione stabile per gli utenti. D'ora in poi, quindi, ecco, quando si tiene premuto, diciamo così, il dito su un messaggio, sullo schermo compare un selettore che ci consente di isolare la porzione che desideriamo e poi incollarla. Beh, è una comodità.

E un altro successo che abbiamo ascoltato fino all'ultima nota, ma attenzione amici, perché adesso parliamo di intelligenza artificiale che corre veloce. Lo sviluppo di questi nuovi modelli, nonostante la volontà dichiarata di rallentare per evitare grossi guai, tanto veloce che OpenAI sarebbe già quasi pronta ad annunciare l'arrivo di GPT-6 Cyber, farà parte, ecco, della stessa famiglia che ha già visto il debutto di Astra, Sol e Luna, ma così come il suo predecessore, diciamo, sarà ottimizzato per scovare e risolvere le vulnerabilità informatiche nel codice di software e servizi e di piattaforme. La redazione di Fortune avrebbe pubblicato questa indiscrezione attribuendola ad alcune fonti a conoscenza del progetto, rimaste anonime per ovvie ragioni. Ecco, non è tutto, perché ha svelato anche che l'organizzazione di Sam Altman sarebbe pronta a presentare un nuovo prodotto correlato pensato proprio per aiutare i clienti ad implementare il modello in modo sicuro e automatizzato. Beh, al momento non si conoscono dettagli, non è stata resa nota una tempistica precisa e OpenAI non ha confermato né smentito la voce proprio di corridoio. L'autorevolezza comunque della testata ci porta ad immaginare che, beh, effettivamente andrà così.

0: E anche oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme con la trasmissione Radio Web, il nostro magazine di tecnologia, dove abbiamo ascoltato tutte le notizie più interessanti, abbiamo un po' ripercorso i momenti diciamo salienti del nostro programma. Grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda, come sempre, vi rinnovo l'appuntamento a lunedì su questa radio. Intanto l'augurio di trascorrere un buon fine settimana.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima radio, musica ed informazione. Prima radio news, a cura della redazione di Prima Notizia.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump e Vladimir Putin hanno raggiunto un accordo sulle forniture di gasolio russo. Washington ha annunciato una sospensione di 6 mesi delle sanzioni sulle esportazioni di diesel dalla Russia verso i mercati mondiali. L'intesa prevede l'arrivo di milioni di tonnellate di carburante. Trump sostiene che l'operazione farà scendere i prezzi dell'energia. Putin ha confermato l'accordo parlando di effetti positivi per l'economia globale. Durissima la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale consentire a Mosca di vendere prodotti petroliferi significa finanziare il proseguimento della guerra. L'intesa arriva mentre gli Stati Uniti tentano di rilanciare il negoziato sul conflitto, coinvolgendo anche rappresentanti europei.
4: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale. La firma è arrivata ieri sera dopo l'approvazione definitiva del Parlamento. Le opposizioni preparano ora i ricorsi con l'obiettivo di portare le contestazioni davanti alla Corte Costituzionale. I punti sollevati riguardano, tra gli altri, la parità di genere, le firme necessarie per presentare le liste e il premio di maggioranza al Senato. Lunedì è prevista alla Camera una iniziativa comune di parlamentari del centro-sinistra ed esponenti della società civile. Resta aperto anche il confronto politico sulla data delle prossime elezioni, tra l'ipotesi di giugno e la conclusione naturale della legislatura.
3: Nuova giornata di maltempo al sud. Oggi per oggi, infatti, la Protezione Civile ha indicato allerta arancione in Sicilia e in settori di Calabria, Puglia e Campania. Sono previsti rovesci e temporali anche intensi, accompagnati da forti raffiche di vento, possibili grandinate e frequente attività elettrica. Le precipitazioni interessano la Campania e si estendono alla Calabria. Dalla mattinata sono attesi temporali anche sulla Puglia. L'avviso segue la violenta ondata di maltempo che ha colpito il Trapanese, provocando danni a edifici e automobili, investendo una scuola a Marsala. L'attenzione resta concentrata sulle aree esposte a criticità idrogeologiche e allagamenti.
4: L'Italia ribadisce il sostegno alla Corte Penale Internazionale insieme ad altri 7 paesi dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro il Tribunale. La presa di posizione arriva nel pieno dello scontro seguito all'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Nari Pillay. Ex alto commissario dell'ONU per i diritti umani, Pillay è stata premiata per il suo impegno contro i crimini internazionali. Stati Uniti ed Israele hanno duramente contestato il riconoscimento, richiamando le accuse di genocidio a Gaza formulate dalla Commissione delle Nazioni Unite da lei presieduta. La giurista ha dedicato il premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali.
3: E agli arresti domiciliari il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto dopo una caduta da un capannone a Caivano nel Napoletano. L'imprenditore è accusato di omicidio colposo e omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni. È indagato anche il proprietario del capannone e committente dei lavori. Secondo la procura, la vittima e gli altri operai lavoravano in nero e senza dispositivi di protezione. L'ultima ricostruzione ha però escluso che Calignano fosse stato spostato e abbandonato dopo la caduta, come inizialmente ipotizzato. L'uomo fu soccorso nel luogo dell'incidente e venne chiamato al 118.
4: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama. Alla prima scossa ne è seguita un'altra di magnitudo 6. Il sisma ha provocato scene di panico anche nella capitale, con persone uscite da abitazioni e centri commerciali. Segnalati danni agli edifici e cadute di calcinacci. Le autorità hanno disposto controlli sulle strutture. L'aeroporto internazionale ha sospeso precauzionalmente le attività e sono state chiuse le scuole. Il sistema statunitense di monitoraggio ha ritirato l'allerta tsunami inizialmente diffusa per le coste centroamericane del Pacifico. Il presidente panamense ha invitato la popolazione alla calma e chiesto una verifica degli effetti del terremoto.
3: E infine chiudiamo con lo sport, con la consueta pagina di Federica Sorrentino.
5: Il campionato di Serie A riprende con 3 partite del sabato. Allo stadio Ferraris il Genoa ancora 21 di vittoria, accoglie la Fiorentina che ha ritrovato fiducia e risultati con l'arrivo in panchina di Vanoli. La squadra di De Rossi in emergenza in attacco punta sull'intensità per interrompere il digiuno. Fagioli, dopo l'azzurro, torna a dettare i tempi in maglia viola. Nell'Inter, che riceve il Parma, dovrebbe debuttare l'inglese Spence, mentre Lautaro lascerà spazio a uno tra Bonny e più Esposito per fare coppia con Thuram. Chivu perde per un mese Jones, ma ritrova Çalhanoğlu in regia. Il programma del sabato si chiude allo stadio Maradona, dove arriva il Frosinone, che il Napoli con un successo potrebbe agganciare in classifica. Allegri punta sul momento fantastico di De Bruyne, mattatore con la maglia del Belgio, ma deve fare i conti con gli infortuni di Vergara, Favasuli e Oliveira.
3: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:09. Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
7: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
6: FM World, powered by 22HBG.
8: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
9: Pronto? Chi parla?
8: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
10: Udite, udite, signore e signori!
11: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
12: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Teo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo sarà in miglioramento dopo il passaggio della perturbazione. Sulle regioni nord-occidentali preverranno schiarite sempre più ampie, mentre qualche residuo annuvolamento potrà interessare il Triveneto e le aree alpine orientali. Le precipitazioni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più stabili. Le temperature saranno in diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con un clima più fresco, soprattutto nelle prime ore del mattino. Al centro il cielo si presenterà variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti più consistenti soprattutto lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica. Saranno possibili piogge e locali rovesci, mentre sulle regioni tirreniche le condizioni tenderanno gradualmente a migliorare. Sulla Sardegna il tempo sarà caratterizzato soprattutto da una ventilazione sostenuta di maestrale, con mari agitati e temperature in diminuzione. Al sud e in Sicilia si concentrerà la parte più attiva della perturbazione. Il cielo sarà molto nuvoloso, con piogge e rovesci diffusi, localmente a carattere temporalesco. I fenomeni potranno risultare intensi soprattutto sulle regioni peninsulari meridionali, con condizioni di instabilità destinate a persistere anche nelle prossime ore. Sulla Sicilia si alterneranno schiarite e annuvolamenti, con possibili rovesci e temporali. Un miglioramento più deciso è atteso nel corso del fine settimana. Le temperature saranno in diminuzione su gran parte del paese, con un calo più evidente nelle zone interessate dalle precipitazioni. A nord le massime potranno scendere localmente sotto i 20 gradi, mentre al centro si manterranno generalmente intorno ai 20-24 gradi. Al sud il clima resterà relativamente più mite.

0: settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto. Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.
1: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
2: Prima Radio Novità.

0: primo oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Sabato 10 ottobre si festeggia San Daniele. Oggi è la giornata mondiale contro la pena di morte, ma è anche la giornata mondiale della salute mentale. Il proverbio del giorno è: chi ti loda in presenza ti biasima in assenza. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
0: Ariete. Sarete risucchiati da una girandola di incontri, occasioni, novità stimolanti. Occhio però a Mercurio e Plutone, che continuano a remarvi contro. La pazienza non è uno dei vostri pregi, ma saprete incanalare in modo costruttivo la vostra energia.
1: Toro, non state lì a perdere tempo a lamentarvi. Se dovete o volete andare all'estero con Giove amico dalla Vergine, andrà tutto per il meglio. Datevi da fare per realizzare un vostro ambizioso progetto. Sapete di poter contare sulla vostra energia.
0: Gemelli, Nettuno inquadrato vi rende pieni di dubbi. Una soluzione potrebbe essere quella di circondarvi di persone in grado di rassicurarvi. Urano pretende da voi dei cambiamenti di vita. Siate pronti ad accogliere nuove ed entusiasmanti esperienze.
1: Cancro, la luna tiffa per voi dal segno amico della Vergine. Cercherà di mandare le cose per il verso giusto, facendovi schivare qualche contrattempo. Darete più spazi di libertà e di autonomia a chi vi vive intorno e sarete ricambiati con affetto e stima.
0: Leone, il mondo intorno a voi, grazie a Urano amico, sta cambiando a vostro favore e mai come in questo momento ve ne state piacevolmente accorgendo. Porterete avanti con successo progetti complicati che richiedono una grande attenzione ai dettagli.
1: Vergine, se da tempo aspettavate l'occasione giusta per realizzare un progetto che vi sta particolarmente a cuore, la luna nel segno vi darà il via libera. Una volta rotto il ghiaccio, vedrete che tutto sarà molto più semplice. Non continuate ad indugiare.
0: Bilancia. Con Plutone che continua a controllarvi, meglio tenere debitamente alla larga chi vi propone una scorciatoia per arrivare più velocemente alla meta. Procederete sereni e decisi sulla vostra strada, evitando chiunque vi propone situazioni poco chiare.
1: Scorpione, la luna in Vergine vi consiglia di sfruttare le vostre numerose doti e la vostra energia per alleggerire l'atmosfera nei rapporti interpersonali. Vi ritroverete a programmare nuovi piani di lavoro e a mettere in cantiere brillanti successi futuri.
0: Sagittario, cercate la vostra dimensione interiore e rinunciate definitivamente ad andare contro tutto e tutti, cimentandovi in battaglie inutili. Scombussolerete con un pizzico di gusto trasgressivo i programmi per seguire un interesse che è sorto da poco.
1: Capricorno, per fortuna che nel vostro cielo ci sono Giove e Luna che si fanno sentire. Equilibrano l'opera trasformatrice di Plutone che transita nel segno. State vivendo una fase di trasformazioni che non sempre scivola via in modo semplice ed indolore.
0: Acquario. L'amicizia è il risultato di un impegno tenace e di molte attenzioni reciproche. Siete sicuri che coloro che avete accanto meritino tante accortezze? Perché pretendere da quella persona che si dice amica ciò che proprio non può e non vuole darvi?
1: Pesci, possibili malumori in famiglia per incomprensioni che si ripresentano periodicamente. Provate a calmare le acque svolgendo il ruolo di pacieri. Chiarite i problemi e appianate le difficoltà, anche se in cuor vostro ci sarà un po' di amarezza.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah però...
6: Più qualità,
8: più radio,
6: con DAB Plus.
1: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
9: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 9:02.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Spostamenti di oggi penalizzati dal maltempo. Forti piogge e temporali accompagnati localmente da vento forte stanno infatti interessando da diverse ore la regione. Allerta meteo arancione su diverse aree del territorio. Diverse le strade allagate dalla pioggia e le segnalazioni di frane. A Napoli in via precauzionale chiusi parchi e cimiteri cittadini. Proseguono intanto i lavori sul raccordo Salerno-Avellino con riduzioni di carreggiata

0: dello svincolo di fuorigrotta in uscita da entrambe le direzioni. In alternativa, consigliato di uscire allo svincolo di Agnano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
3: La giornata sarà caratterizzata da un'Italia divisa in due. Tempo in deciso miglioramento al nord, mentre al centro-sud proseguirà una fase di maltempo con piogge e temporali anche di forte intensità. Particolare attenzione a Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, dove sono previste precipitazioni abbondanti e possibili criticità idrogeologiche. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione sulle regioni meridionali, mentre da domenica si profila un graduale miglioramento. Al nord il tempo sarà generalmente stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e ampie schiarite su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà ancora interessare le aree alpine e prealpine, soprattutto sul nord-est, dove non si escludono brevi piovaschi sulle Dolomiti. Sulle pianure e lungo le coste prevarranno condizioni asciutte. Le temperature resteranno piuttosto fresche al mattino, mentre durante il giorno le massime potranno raggiungere i 20-21 gradi. Al centro il cielo sarà variabile, con condizioni migliori su Toscana e Umbria, dove si alterneranno schiarite e annuvolamenti. Maggiore instabilità interesserà invece il Lazio, le Marche e l'Abruzzo, con piogge e rovesci che potranno assumere localmente carattere temporalesco. Sulla Sardegna il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con una ventilazione ancora sostenuta di maestrale. Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 17 e 23 gradi. Al sud e in Sicilia si concentrerà la parte più intensa del maltempo. Piogge diffuse, rovesci e temporali anche forti interesseranno Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, con fenomeni localmente accompagnati da grandine e raffiche di vento. Particolarmente delicata la situazione in Campania, soprattutto tra Napoli, l'area vesuviana, la penisola sorrentina e la costiera amalfitana, dove resta in vigore l'allerta arancione fino alle 15. Allerta arancione anche su settori di Calabria, Puglia e Sicilia. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a concentrarsi progressivamente sulle regioni più meridionali. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al sud e sulla Sicilia, dove le massime si porteranno generalmente tra 17 e 24 gradi. Valori pressoché stazionari al nord, mentre al centro il clima resterà relativamente mite nelle ore centrali. Il calo termico sarà particolarmente evidente rispetto al caldo anomalo registrato nelle settimane precedenti. I venti saranno generalmente deboli dai quadranti settentrionali al nord, mentre al centro-sud soffieranno correnti occidentali e sud-occidentali, localmente moderate. Sulla Sardegna prevarrà il maestrale, mentre raffiche anche forti potranno accompagnare i temporali più intensi. La ventilazione tenderà progressivamente ad attenuarsi nel corso della giornata. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini centro-meridionali, con condizioni localmente più impegnative sul Tirreno meridionale e attorno alle isole maggiori. Il moto ondoso tenderà gradualmente ad attenuarsi sui mari occidentali, mentre l'Adriatico settentrionale resterà prevalentemente poco mosso. Da domenica è atteso un miglioramento più esteso, anche se qualche residua precipitazione potrà ancora interessare il sud e la Sicilia, soprattutto la Puglia centro-settentrionale e le coste tirreniche calabresi e siciliane.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 3000.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 10 ottobre si festeggia San Daniele. Oggi è la giornata mondiale contro la pena di morte, ma è anche la giornata mondiale della salute mentale. Il proverbio del giorno è: chi ti loda in presenza ti biasima in assenza. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Sarete risucchiati da una girandola di incontri, occasioni, novità stimolanti. Occhio però a Mercurio e Plutone, che continuano a remarvi contro. La pazienza non è uno dei vostri pregi, ma saprete incanalare in modo costruttivo la vostra energia.
2: Toro. Non state lì a perdere tempo a lamentarvi. Se dovete o volete andare all'estero con Giove amico dalla Vergine, andrà tutto per il meglio. Datevi da fare per realizzare un vostro ambizioso progetto. Sapete di poter contare sulla vostra energia.
1: Gemelli. Nettuno in quadrato vi rende pieni di dubbi. Una soluzione potrebbe essere quella di circondarvi di persone in grado di rassicurarvi. Urano pretende da voi dei cambiamenti di vita. Siate pronti ad accogliere nuove ed entusiasmanti esperienze.
2: Cancro, la luna ti fa per voi dal segno amico della Vergine. Cercherà di mandare le cose per il verso giusto, facendovi schivare qualche contrattempo. Darete più spazi di libertà e di autonomia a chi vi vive intorno e sarete ricambiati con affetto e stima.
1: Leone. Il mondo intorno a voi, grazie a Urano amico, sta cambiando a vostro favore e mai come in questo momento ve ne state piacevolmente accorgendo. Porterete avanti con successo progetti complicati che richiedono una grande attenzione ai dettagli.
2: Vergine, se da tempo aspettavate l'occasione giusta per realizzare un progetto che vi sta particolarmente a cuore, la luna nel segno vi darà il via libera. Una volta rotto il ghiaccio, vedrete che tutto sarà molto più semplice. Non continuate ad indugiare.
1: Bilancia. Con Plutone che continua a controllarvi, meglio tenere debitamente alla larga chi vi propone una scorciatoia per arrivare più velocemente alla meta. Procederete sereni e decisi sulla vostra strada, evitando chiunque vi propone situazioni poco chiare.
2: Scorpione, la luna in Vergine vi consiglia di sfruttare le vostre numerose doti e la vostra energia per alleggerire l'atmosfera nei rapporti interpersonali. Vi ritroverete a programmare nuovi piani di lavoro e a mettere in cantiere brillanti successi futuri.
1: Sagittario, cercate la vostra dimensione interiore e rinunciate definitivamente ad andare contro tutto e tutti, cimentandovi in battaglie inutili. Scombussolerete con un pizzico di gusto trasgressivo i programmi per seguire un interesse che è sorto da poco.
2: Capricorno, per fortuna che nel vostro cielo ci sono Giove e Luna che si fanno sentire. Equilibrano l'opera trasformatrice di Plutone che transita nel segno. State vivendo una fase di trasformazioni che non sempre scivola via in modo semplice ed indolore.
1: Acquario. L'amicizia è il risultato di un impegno tenace e di molte attenzioni reciproche. Siete sicuri che coloro che avete accanto meritino tante accortezze? Perché pretendere da quella persona che si dice amica ciò che proprio non può e non vuole darvi?
2: Pesci, possibili malumori in famiglia per incomprensioni che si ripresentano periodicamente. Provate a calmare le acque svolgendo il ruolo di pacieri. Chiarite i problemi e appianate le difficoltà, anche se in cuor vostro ci sarà un po' di amarezza.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto. Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.
1: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
2: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

l'accordo tra Trump e Putin sul gasolio russo, sospese per 6 mesi le sanzioni sulle forniture, dura reazione dell'Ucraina, Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, le opposizioni preparano i ricorsi, ma il tempo allerta arancione in Sicilia e in settori di altre 3 regioni del sud. Nobel per la pace, scontro sulla Corte Penale Internazionale, Caivano ha arrestato il datore di lavoro dell'operaio morto, forte terremoto a Panama e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump e Vladimir Putin hanno raggiunto un accordo sulle forniture di gasolio russo. Washington ha annunciato una sospensione di 6 mesi delle sanzioni sulle esportazioni di diesel dalla Russia verso i mercati mondiali. L'intesa prevede l'arrivo di milioni di tonnellate di carburante. Trump sostiene che l'operazione farà scendere i prezzi dell'energia. Putin ha confermato l'accordo parlando di effetti positivi per l'economia globale. Durissima la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale consentire a Mosca di vendere prodotti petroliferi significa finanziare il proseguimento della guerra. L'intesa arriva mentre gli Stati Uniti tentano di rilanciare il negoziato sul conflitto, coinvolgendo anche rappresentanti europei.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale. La firma è arrivata ieri sera dopo l'approvazione definitiva del Parlamento. Le opposizioni preparano ora i ricorsi con l'obiettivo di portare le contestazioni davanti alla Corte Costituzionale. I punti sollevati riguardano tra gli altri la parità di genere, le firme necessarie per presentare le liste e il premio di maggioranza al Senato. Lunedì è prevista alla Camera una iniziativa comune di parlamentari del centro-sinistra ed esponenti della società civile. Resta aperto anche il confronto politico sulla data delle prossime elezioni tra l'ipotesi di giugno e la conclusione naturale della legislatura.
1: Nuova giornata di maltempo al sud. Oggi per oggi infatti la protezione civile ha indicato allerta arancione in Sicilia, in settori di Calabria, Puglia e Campania. Sono previsti rovesci e temporali anche intensi, accompagnati da forti raffiche di vento, possibili grandinate e frequente attività elettrica. Le precipitazioni interessano la Campania e si estendono alla Calabria. Dalla mattinata sono attesi temporali anche sulla Puglia. L'avviso segue la violenta ondata di maltempo che ha colpito il Trapanese, provocando danni a edifici e automobili, investendo una scuola a Marsala. L'attenzione resta concentrata sulle aree esposte a criticità idrogeologiche e allagamenti.
2: L'Italia ribadisce il sostegno alla Corte Penale Internazionale insieme ad altri 7 paesi dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro il Tribunale. La presa di posizione arriva nel pieno dello scontro seguito all'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Nari Pillay. Ex alto commissario dell'ONU per i diritti umani, Pillay è stata premiata per il suo impegno contro i crimini internazionali. Stati Uniti ed Israele hanno duramente contestato il riconoscimento, richiamando le accuse di genocidio a Gaza formulate dalla Commissione delle Nazioni Unite da lei presieduta. La giurista ha dedicato il premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali.
1: E agli arresti domiciliari il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto dopo una caduta da un capannone a Caivano nel Napoletano. Imprenditore accusato di omicidio colposo e omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni. È indagato anche il proprietario del capannone, committente dei lavori. Secondo la procura, la vittima e gli altri operai lavoravano in nero e senza dispositivi di protezione. L'ultima ricostruzione ha però escluso che Carignano fosse stato spostato e abbandonato dopo la caduta, come inizialmente ipotizzato. L'uomo fu soccorso nel luogo dell'incidente e venne chiamato il 118.
2: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama. Alla prima scossa ne è seguita un'altra di magnitudo 6. Il sisma ha provocato scene di panico anche nella capitale, con persone uscite da abitazioni e centri commerciali. Segnalati danni agli edifici e cadute di calcinacci. Le autorità hanno disposto controlli sulle strutture. L'aeroporto internazionale ha sospeso precauzionalmente le attività e sono state chiuse le scuole. Il sistema statunitense di monitoraggio ha ritirato l'allerta tsunami inizialmente diffusa per le coste centroamericane del Pacifico. Il presidente panamense ha invitato la popolazione alla calma e chiesto una verifica degli effetti del terremoto.
1: E infine chiudiamo con lo sport, con la consueta pagina di Federica Sorrentino.
3: Il campionato di Serie A riprende con 3 partite del sabato. Allo stadio Ferraris il Genoa, ancora a digiuno di vittoria, accoglie la Fiorentina che ha ritrovato fiducia e risultati con l'arrivo in panchina di Vanoli. La squadra di De Rossi, in emergenza in attacco, punta sull'intensità per interrompere il digiuno. Fagioli, dopo l'azzurro, torna a dettare i tempi in maglia viola. Nell'Inter, che riceve il Parma, dovrebbe debuttare l'inglese Spence, mentre Lautaro lascerà spazio a uno tra Bonny e Pio Esposito per fare coppia con Thuram. Chivu perde per 1 mese Jones, ma ritrova Çalhanoğlu in regia. Il programma del sabato si chiude allo stadio Maradona, dove arriva il Frosinone, che il Napoli con un successo potrebbe agganciare in classifica. Allegri punta sul momento fantastico di De Bruyne, mattatore con la maglia del Belgio, ma deve fare i conti con gli infortuni di Vergara, Favasuli e Oliveira.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Sono le 10 e 4 minuti.
6: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
7: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
6: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
8: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
9: Pronto? Chi parla?
8: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
10: Udite, udite, signore e signori!
11: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
12: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Prima Radio. Let's go.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

0: Mateo.
1: La giornata sarà caratterizzata da un'Italia divisa in due. Tempo in deciso miglioramento al nord, mentre al centro-sud proseguirà una fase di maltempo con piogge e temporali anche di forte intensità. Particolare attenzione a Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, dove sono previste precipitazioni abbondanti e possibili criticità idrogeologiche. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione sulle regioni meridionali, mentre da domenica si profila un graduale miglioramento. Al nord il tempo sarà generalmente stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e ampie schiarite su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà ancora interessare le aree alpine e prealpine, soprattutto sul nord-est, dove non si escludono brevi piovaschi sulle Dolomiti. Sulle pianure e lungo le coste prevarranno condizioni asciutte. Le temperature resteranno piuttosto fresche al mattino, mentre durante il giorno le massime potranno raggiungere i 20-21 gradi. Al centro

0: ordine e raffiche di vento. Particolarmente delicata la situazione in Campania, soprattutto tra Napoli, l'area vesuviana, la penisola sorrentina e la costiera amalfitana, dove resta in vigore l'allerta arancione fino alle 15. Allerta arancione anche su settori di Calabria, Puglia e Sicilia. Nel corso della giornata, le precipitazioni tenderanno a concentrarsi progressivamente sulle regioni più meridionali. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al sud e sulla Sicilia, dove le massime si porteranno generalmente tra 17 e 24 gradi. Valori pressoché stazionari al nord, mentre al centro il clima resterà relativamente mite nelle ore centrali. Il calo termico sarà particolarmente evidente rispetto al caldo anomalo registrato nelle settimane precedenti. I venti saranno generalmente deboli dai quadranti settentrionali al nord, mentre al centro-sud soffieranno correnti occidentali e sud-occidentali, localmente moderate. Sulla Sardegna prevarrà il maestrale, mentre raffiche anche forti potranno accompagnare i temporali più intensi. La ventilazione tenderà progressivamente ad attenuarsi nel corso della giornata. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini centro-meridionali, con condizioni localmente più impegnative sul Tirreno meridionale e attorno alle isole maggiori. Il moto ondoso tenderà gradualmente ad attenuarsi sui mari occidentali, mentre l'Adriatico settentrionale resterà prevalentemente poco mosso. Da domenica è atteso un miglioramento più esteso, anche se qualche residua precipitazione potrà ancora interessare il sud e la Sicilia, soprattutto la Puglia centro-settentrionale e le coste tirreniche calabresi e siciliane.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto, ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci, vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno, e puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
1: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sa

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Numero 18.

0: tra poco dopo gli spot. Hit.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: tempo dopo gli spot.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

0: poco dopo gli spot. Hit.
1: Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah, però...
3: Più qualità,
4: più radio.
3: Con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

0: Maltempo, allagamenti e torrenti esondati a Lipari, danni anche in Calabria, Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia, tra le vittime 3 bambini. Bilancio europeo ha proposto una riduzione di 141 miliardi. Catania ha denunciato un 14enne per messaggi che alludevano a stragi nelle scuole. Commercio, l'allarme per la scomparsa dei negozi. Salute mentale, la giornata mondiale richiama l'attenzione sull'accesso alle cure. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Maltempo colpisce il centro-sud a Lipari, nelle Eolie. Un violento temporale notturno ha provocato l'esondazione di 2 torrenti, decine di abitazioni allagate, strade invase dal fango e automobilisti soccorsi dai vigili del fuoco. Danni anche a Ammenito di Porto Salvo, nel Regino, dove il sindaco ha chiesto lo stato di calamità naturale. Nel Trapanese sono 11 le famiglie sfollate dopo il passaggio di 2 trombe marine. Ad Anzio e Nettuno, sul litorale laziale, i comuni hanno annunciato la richiesta dello stato di calamità e di rinforzi alla protezione civile.
2: Andiamo all'estero, un nuovo attacco russo contro la città ucraina di Zaporizhzhia. Bombe aeree guidate hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani. Le autorità locali riferiscono di almeno 8 morti, tra cui 3 bambini, segnalati anche 16 feriti e 12 dispersi. Il bilancio resta provvisorio. Sul fronte diplomatico, il Cremlino riferisce che Vladimir Putin ha mostrato disponibilità a comprendere alcune proposte americane per ridurre le tensioni. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, la telefonata con Donald Trump si è concentrata soprattutto sulla soluzione della crisi ucraina.
0: Una riduzione di 141 miliardi di euro rispetto alla proposta della Commissione, quanto prevede la nuova bozza sul bilancio europeo dal 2028 al 2034, presentata dalla presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione. La dotazione proposta è di 1.622 miliardi, calcolati a prezzi costanti del 2025. Il taglio, pari all'8%, riguarda le risorse per le politiche europee. Restano invece invariati i fondi destinati a rimborsare il debito del programma Next Generation EU. La bozza è stata trasmessa ai 27 paesi. Si tratta di una proposta negoziale ancora da approvare.
2: La cronaca: un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per contenuti pubblicati sui social che, secondo gli investigatori, alludevano a stragi e atti violenti nelle scuole. L'indagine della Digos e della Polizia Postale è partita da una segnalazione del Servizio Nazionale di Sicurezza Informatica. Durante la perquisizione sono stati sequestrati materiale con simboli nazisti, appunti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sul telefono sarebbero state trovate anche ricerche sulle armi. Sono in corso ulteriori accertamenti sul materiale informatico acquisito dagli investigatori.
0: Sempre meno negozi nei centri italiani. Secondo Confesercenti, che ha analizzato i dati delle camere di commercio, tra il 2019 e il 2025 sono scomparse 111.000 imprese nel commercio al dettaglio e 24.000 bar. In oltre 5.000 comuni è venuta meno almeno una categoria di attività essenziale che prima era presente. Più di 1.000 comuni non hanno negozi alimentari, 566 sono senza bar. Il fenomeno pesa soprattutto sui paesi più piccoli, ma coinvolge anche città medie e grandi, dove si riduce la presenza di librerie, edicole e negozi specializzati.
2: Si celebra la giornata mondiale della salute mentale. In Italia si stimano circa 8 milioni di persone con disturbi di diversa natura e gravità. Secondo il rapporto del Ministero della Salute, nel 2024 i servizi pubblici hanno assistito quasi 846.000 adulti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede di rafforzare l'assistenza sul territorio e di coinvolgere pazienti e famiglie nella costruzione dei percorsi di cura. La Società Italiana di Psichiatria richiama inoltre la necessità di collegare meglio case di comunità, centri di salute mentale, consultori e servizi sociali.
0: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1, momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore, dopo la pole, c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Dopo la partenza ritardata per pioggia, l'olandese della Red Bull viene sfilato al via da Russell, che però va a muro al secondo passaggio. Un super Lewis Hamilton è secondo grazie ad una grande partenza. L'altra Ferrari di Leclerc completa il podio. Solo quarto Antonelli, ma aumentano i punti su Russell anche grazie all'incidente finale tra le McLaren. Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Indonesia e ha conquistato il comando del mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati precede ora di 4 punti Jorge Martin, arrivato quarto sul podio presidio della sprint anche il giapponese Ogura secondo e l'italiano di Gian Antonio terzo. Nessun punto per Marco Bezzecchi, caduto alla prima curva dopo un contatto con Raul Fernandez. Per Marquez è l'ottavo successo stagionale nella sprint. La classifica lo vede 343 punti contro i 339 di Martin prima del Gran Premio di domenica. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13 e 5 minuti. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
5: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto. Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.
1: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
2: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

penso che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto. Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.
1: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
2: Pronto? Chi parla?
1: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
3: Udite, udite, signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Superficial. But they've got it all wrong. The dance floor is not just a place. It's a threshold. A ritualistic space where movement

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Meg Hagan, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Meteo.
1: La giornata sarà caratterizzata da un'Italia divisa in due. Tempo in deciso miglioramento al nord, mentre al centro-sud proseguirà una fase di maltempo con piogge e temporali anche di forte intensità. Particolare attenzione a Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, dove sono previste precipitazioni abbondanti e possibili criticità idrogeologiche. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione sulle regioni meridionali, mentre da domenica si profila un graduale miglioramento. Al nord il tempo sarà generalmente stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e ampie schiarite su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà ancora interessare le aree alpine e prealpine, soprattutto sul nord-est, dove non si escludono brevi piovaschi sulle Dolomiti. Sulle pianure e lungo le coste prevarranno condizioni asciutte. Le temperature resteranno piuttosto fresche al mattino, mentre durante il giorno le massime potranno raggiungere i 20-21 gradi. Al centro il cielo sarà variabile, con condizioni migliori su Toscana e Umbria, dove si alterneranno schiarite e annuvolamenti. Maggiore instabilità interesserà invece il Lazio, le Marche e l'Abruzzo, con piogge e rovesci che potranno assumere localmente carattere temporalesco. Sulla Sardegna il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con una ventilazione ancora sostenuta di maestrale. Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 17 e 23 gradi. Al sud e in Sicilia si concentrerà la parte più intensa del maltempo. Piogge diffuse, rovesci e temporali anche forti interesseranno Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, con fenomeni localmente accompagnati da grandine e raffiche di vento. Particolarmente delicata la situazione in Campania, soprattutto tra Napoli, l'area vesuviana, la penisola sorrentina e la costiera amalfitana, dove resta in vigore l'allerta arancione fino alle 15. Allerta arancione anche su settori di Calabria, Puglia e Sicilia. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a concentrarsi progressivamente sulle regioni più meridionali. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al sud e sulla Sicilia, dove le massime si porteranno generalmente tra 17 e 24 gradi. Valori pressoché stazionari al nord, mentre al centro il clima resterà relativamente mite nelle ore centrali. Il calo termico sarà particolarmente evidente rispetto al caldo anomalo registrato nelle settimane precedenti. I venti saranno generalmente deboli dai quadranti settentrionali al nord, mentre al centro-sud soffieranno correnti occidentali e sud-occidentali, localmente moderate. Sulla Sardegna prevarrà il maestrale, mentre raffiche anche forti potranno accompagnare i temporali più intensi. La ventilazione tenderà progressivamente ad attenuarsi nel corso della giornata. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini centro-meridionali, con condizioni localmente più impegnative sul Tirreno meridionale e attorno alle isole maggiori. Il moto ondoso tenderà gradualmente ad attenuarsi sui mari occidentali, mentre l'Adriatico settentrionale resterà prevalentemente poco mosso. Da domenica è atteso un miglioramento più esteso, anche se qualche residua precipitazione potrà ancora interessare il sud e la Sicilia, soprattutto la Puglia centro-settentrionale e le coste tirreniche calabresi e siciliane.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: La giornata sarà caratterizzata da un'Italia divisa in due. Tempo in deciso miglioramento al nord, mentre al centro-sud proseguirà una fase di maltempo con piogge e temporali anche di forte intensità. Particolare attenzione a Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, dove sono previste precipitazioni abbondanti e possibili criticità idrogeologiche. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione sulle regioni meridionali, mentre da domenica si profila un graduale miglioramento. Al nord il tempo sarà generalmente stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e ampie schiarite su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà ancora interessare le aree alpine e prealpine, soprattutto sul nord-est, dove non si escludono brevi piovaschi sulle Dolomiti. Sulle pianure e lungo le coste prevarranno condizioni asciutte. Le temperature resteranno piuttosto fresche al mattino, mentre durante il giorno le massime potranno raggiungere i 20-21 gradi. Al centro il cielo sarà variabile, con condizioni migliori su Toscana e Umbria, dove si alterneranno schiarite e annuvolamenti. Maggiore instabilità interesserà invece il Lazio, le Marche e l'Abruzzo, con piogge e rovesci che potranno assumere localmente carattere temporalesco. Sulla Sardegna il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con una ventilazione ancora sostenuta di maestrale. Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 17 e 23 gradi. Al sud e in Sicilia si concentrerà la parte più intensa del maltempo. Piogge diffuse, rovesci e temporali anche forti interesseranno Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, con fenomeni localmente accompagnati da grandine e raffiche di vento. Particolarmente delicata la situazione in Campania, soprattutto tra Napoli, l'area vesuviana, la penisola sorrentina e la costiera amalfitana, dove resta in vigore l'allerta arancione fino alle 15. Allerta arancione anche su settori di Calabria, Puglia e Sicilia. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a concentrarsi progressivamente sulle regioni più meridionali. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al sud e sulla Sicilia, dove le massime si porteranno generalmente tra 17 e 24 gradi. Valori pressoché stazionari al nord, mentre al centro il clima resterà relativamente mite nelle ore centrali. Il calo termico sarà particolarmente evidente rispetto al caldo anomalo registrato nelle settimane precedenti. I venti saranno generalmente deboli dai quadranti settentrionali al nord, mentre al centro-sud soffieranno correnti occidentali e sud-occidentali, localmente moderate. Sulla Sardegna prevarrà il maestrale, mentre raffiche anche forti potranno accompagnare i temporali più intensi. La ventilazione tenderà progressivamente ad attenuarsi nel corso della giornata. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini centro-meridionali, con condizioni localmente più impegnative sul Tirreno meridionale e attorno alle isole maggiori. Il moto ondoso tenderà gradualmente ad attenuarsi sui mari occidentali, mentre l'Adriatico settentrionale resterà prevalentemente poco mosso. Da domenica è atteso un miglioramento più esteso, anche se qualche residua precipitazione potrà ancora interessare il sud e la Sicilia, soprattutto la Puglia centro-settentrionale e le coste tirreniche calabresi e siciliane.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

maltempo, allagamenti e torrenti esondati a Lipari, danni anche in Calabria, Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia, tra le vittime 3 bambini. Bilancio europeo ha proposto una riduzione di 141 miliardi. Catania ha denunciato un 14enne per messaggi che alludevano a stragi nelle scuole. Commercio, l'allarme per la scomparsa dei negozi. Salute mentale, la giornata mondiale richiama l'attenzione sull'accesso alle cure. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Maltempo colpisce il centro-sud a Lipari, nelle Eolie. Un violento temporale notturno ha provocato l'esondazione di due torrenti, decine di abitazioni allagate, strade invase dal fango e automobilisti soccorsi dai vigili del fuoco. Danni anche a Ammenito di Porto Salvo, nel Reggino, dove il sindaco ha chiesto lo stato di calamità naturale. Nel Trapanese sono 11 le famiglie sfollate dopo il passaggio di due trombe marine. Ad Anzio e Nettuno, sul litorale laziale, i comuni hanno annunciato la richiesta dello stato di calamità e di rinforzi alla protezione civile.
2: Andiamo all'estero, un nuovo attacco russo contro la città ucraina di Zaporizhzhia. Bombe aeree guidate hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani. Le autorità locali riferiscono di almeno 8 morti, tra cui 3 bambini, segnalati anche 16 feriti e 12 dispersi. Il bilancio resta provvisorio. Sul fronte diplomatico, il Cremlino riferisce che Vladimir Putin ha mostrato disponibilità a comprendere alcune proposte americane per ridurre le tensioni. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, la telefonata con Donald Trump si è concentrata soprattutto sulla soluzione della crisi ucraina.
1: Una riduzione di 141 miliardi di euro rispetto alla proposta della Commissione, quanto prevede la nuova bozza sul bilancio europeo dal 2028 al 2034, presentata dalla presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione. La dotazione proposta è di 1.622 miliardi, calcolati a prezzi costanti del 2025. Il taglio, pari all'8%, riguarda le risorse per le politiche europee. Restano invece invariati i fondi destinati a rimborsare il debito del programma Next Generation EU. La bozza è stata trasmessa ai 27 paesi. Si tratta di una proposta negoziale ancora da approvare.
2: La cronaca: un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per contenuti pubblicati sui social che, secondo gli investigatori, alludevano a stragi e atti violenti nelle scuole. L'indagine della Digos e della Polizia Postale è partita da una segnalazione nel Servizio Nazionale di Sicurezza Informatica. Durante la perquisizione sono stati sequestrati materiale con simboli nazisti, appunti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sul telefono sarebbero state trovate anche ricerche sulle armi. Sono in corso ulteriori accertamenti sul materiale informatico acquisito dagli investigatori.
1: Sempre meno negozi nei centri italiani. Secondo Confesercenti, che ha analizzato i dati delle camere di commercio, tra il 2019 e il 2025 sono scomparse 111.000 imprese del commercio al dettaglio e 24.000 bar. In oltre 5.000 comuni è venuta meno almeno una categoria di attività essenziale che prima era presente. Più di 1.000 comuni non hanno negozi alimentari, 566 sono senza bar. Il fenomeno pesa soprattutto sui paesi più piccoli, ma coinvolge anche città medie e grandi, dove si riduce la presenza di librerie, edicole e negozi specializzati.
2: Si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale. In Italia si stimano circa 8 milioni di persone con disturbi di diversa natura e gravità. Secondo il rapporto del Ministero della Salute, nel 2024 i servizi pubblici hanno assistito quasi 846.000 adulti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede di rafforzare l'assistenza sul territorio e di coinvolgere pazienti e famiglie nella costruzione dei percorsi di cura. La Società Italiana di Psichiatria richiama inoltre la necessità di collegare meglio case di comunità, centri di salute mentale, consultori e servizi sociali.
1: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1, momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore, dopo la pole, c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Dopo la partenza ritardata per pioggia, l'olandese della Red Bull viene sfidato al via da Russell, che però va a muro al secondo passaggio. Un super Lewis Hamilton è secondo grazie ad una grande partenza. L'altra Ferrari di Leclerc completa il podio. Solo quarto Antonelli, ma aumentano i punti su Russell anche grazie all'incidente finale tra le McLaren. Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Indonesia e ha conquistato il comando del mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati precede ora di 4 punti Jorge Martin, arrivato quarto. Sul podio della sprint anche il giapponese Ogura secondo, l'italiano di Gian Antonio terzo. Nessun punto per Marco Bezzecchi, caduto alla prima curva dopo un contatto con Raul Fernandez. Per Marquez è l'ottavo successo stagionale nella sprint. La classifica lo vede 343 punti contro i 339 di Martin prima del Gran Premio di domenica. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:03.
0: Prima spot.
4: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

negro. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Prima spot.
1: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 17.
1: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto. Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.
1: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
2: Pronto? Chi parla?
1: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
3: Udite, udite, signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Lavori sul raccordo Salerno-Avellino con riduzione di carreggiata tra Solofra e Serino. Possibile la formazione di rallentamenti nelle due direzioni. Lavori anche sulla statale 163 Amalfitana. Comportano il transito a senso unico alternato tra Atrani e Minori. Prestare quindi attenzione. Alle 20:45 di questa sera allo stadio Maradona per la sesta giornata di campionato di Serie A il match Napoli-Frosinone. È possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 2 in partenza da Piazza Garibaldi con fermata a Campi Flegrei. Sulla tangenziale di Napoli per l'occasione prevista dalle 21:45 alla 1 la chiusura dello svincolo di Fuorigrotta in uscita da entrambe le direzioni. In alternativa è consigliato uscire allo svincolo di Agnano. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: La giornata sarà caratterizzata da un'Italia divisa in due. Tempo in deciso miglioramento al nord, mentre al centro-sud proseguirà una fase di maltempo con piogge e temporali anche di forte intensità. Particolare attenzione a Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, dove sono previste precipitazioni abbondanti e possibili criticità idrogeologiche. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione sulle regioni meridionali, mentre da domenica si profila un graduale miglioramento. Al nord il tempo sarà generalmente stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e ampie schiarite su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà ancora interessare le aree alpine e prealpine, soprattutto sul nord-est, dove non si escludono brevi piovaschi sulle Dolomiti. Sulle pianure e lungo le coste prevarranno condizioni asciutte. Le temperature resteranno piuttosto fresche al mattino, mentre durante il giorno le massime potranno raggiungere i 20-21 gradi. Al centro il cielo sarà variabile, con condizioni migliori su Toscana e Umbria, dove si alterneranno schiarite e annuvolamenti. Maggiore instabilità interesserà invece il Lazio, le Marche e l'Abruzzo, con piogge e rovesci che potranno assumere localmente carattere temporalesco. Sulla Sardegna il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con una ventilazione ancora sostenuta di maestrale. Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 17 e 23 gradi. Al sud e in Sicilia si concentrerà la parte più intensa del maltempo. Piogge diffuse, rovesci e temporali anche forti interesseranno Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, con fenomeni localmente accompagnati da grandine e raffiche di vento. Particolarmente delicata la situazione in Campania, soprattutto tra Napoli, l'area vesuviana, la penisola sorrentina e la costiera amalfitana, dove resta in vigore l'allerta arancione fino alle 15. Allerta arancione anche su settori di Calabria, Puglia e Sicilia. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a concentrarsi progressivamente sulle regioni più meridionali. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al sud e sulla Sicilia, dove le massime si porteranno generalmente tra 17 e 24 gradi. Valori pressoché stazionari al nord, mentre al centro il clima resterà relativamente mite nelle ore centrali. Il calo termico sarà particolarmente evidente rispetto al caldo anomalo registrato nelle settimane precedenti. I venti saranno generalmente deboli dai quadranti settentrionali al nord, mentre al centro-sud soffieranno correnti occidentali e sud-occidentali, localmente moderate. Sulla Sardegna prevarrà il maestrale, mentre raffiche anche forti potranno accompagnare i temporali più intensi. La ventilazione tenderà progressivamente ad attenuarsi nel corso della giornata. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini centro-meridionali, con condizioni localmente più impegnative sul Tirreno meridionale e attorno alle isole maggiori. Il moto ondoso tenderà gradualmente ad attenuarsi sui mari occidentali, mentre l'Adriatico settentrionale resterà prevalentemente poco mosso. Da domenica è atteso un miglioramento più esteso, anche se qualche residua precipitazione potrà ancora interessare il sud e la Sicilia, soprattutto la Puglia centro-settentrionale e le coste tirreniche calabresi e siciliane.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
9: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
11: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54. Got introduced to you by a friend.

Ucraina sale il bilancio dell'attacco a Zaporizhzhia, tensioni tra Washington e Kiev, ma il tempo al centro-sud, abitazioni allagate e famiglie sfollate. Politica, Ruffini chiede al centro-sinistra un candidato condiviso. Bilancio europeo ha proposto una riduzione da 141 miliardi. Il Papa ribadisce il no alla pena di morte. A Catania, 14enne denunciato per messaggi che alludevano a stragi nelle scuole. Formula 1, Verstappen conquista sprint e pole position a Singapore, Ferrari protagoniste. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. Talking loud, talking crazy.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Si aggrava il bilancio dell'attacco russo a Zaporizhzhia. Secondo le autorità ucraine i morti sono almeno 17, tra cui 3 bambini. Una donna è stata estratta viva dopo oltre 8 ore sotto le macerie. Crescono intanto le tensioni diplomatiche. Il Financial Times riferisce che Washington avrebbe minacciato di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence se Kiev continuerà a colpire le raffinerie russe, una ricostruzione contestata da fonti americane citate da Axios. L'Unione Europea critica inoltre la sospensione delle sanzioni statunitensi sul gasolio russo. Secondo l'alta rappresentante, Kaya Kallas garantisce a Mosca nuove risorse per finanziare la guerra.
2: Allagamenti e danni per ondata di maltempo al centro-sud. A Lipari, nelle Eole, sono esondati i torrenti Ponte e Valle. Decine di abitazioni sono state invase dall'acqua, mentre fango e detriti hanno bloccato diverse strade. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per soccorrere automobilisti. Nel Trapanese, 11 famiglie hanno dovuto lasciare le proprie case dopo il passaggio di 2 trombe marine. Petrosino ha chiesto l'attivazione dello stato di emergenza nazionale. Danni anche nel Regino, sul litorale laziale. Anzio e Nettuno hanno annunciato la richiesta dello stato di calamità e domandato rinforzi alla protezione civile.
1: La politica: un candidato condiviso, un accordo sui programmi. L'appello rivolto al centro-sinistra da Ernesto Maria Ruffini, intervenuto a Roma all'assemblea di fondazione di Più Uno. Ruffini invita le forze della coalizione a cercare un terzo nome, sottolineando però che la scelta deve partire da un'intesa sulle cose da fare. Se si arriverà alle primarie, aggiunge, Più Uno dovrà partecipare. La sua preferenza è per una consultazione a doppio turno, con la possibilità di votare anche in digitale. Durante l'assemblea è stato presentato il simbolo del partito, accompagnato dalla scritta uguali per Costituzione.
2: Una riduzione di 141 miliardi rispetto alla proposta della Commissione e quanto prevede la nuova bozza sul bilancio europeo dal 2028 al 2034, presentata dalla presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione. La dotazione proposta è di 1.622 miliardi di euro a prezzi costanti del 2025. Nel dettaglio restano sostanzialmente invariati i fondi per il sostegno al reddito gli agricoltori e aumentano quelli per la coesione. Sono invece previsti tagli alla competitività, all'azione esterna e alle spese delle istituzioni europee.
1: Papa torna a condannare la pena di morte, definendola inammissibile perché contraria alla dignità e all'inviolabilità della persona. Il messaggio è stato pubblicato sui social in occasione della giornata mondiale contro la pena capitale. Per il pontefice, la sicurezza dei cittadini e le esigenze della giustizia possono essere garantite attraverso sistemi di detenzione efficaci, senza ricorrere all'esecuzione dei condannati. Al centro del richiamo c'è anche la possibilità di redenzione. La pena, sottolinea il Papa, non deve cancellare completamente questa prospettiva per chi ha commesso un reato.
2: Un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per contenuti pubblicati sui social che, secondo gli investigatori, alludevano a stragi e atti violenti nelle scuole. L'indagine della Digos e della Polizia Postale è partita da una segnalazione del Servizio Nazionale di Sicurezza Informatica. Nell'abitazione sono stati sequestrati appunti, materiale con simboli nazisti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sul telefono del ragazzo, gli investigatori hanno individuato l'account al centro dell'inchiesta e ricerche sulle armi. Il materiale informatico è stato acquisito per ulteriori approfondimenti.
1: Infine lo sport. La Formula 1: Max Verstappen, protagonista a Singapore. Il pilota della Red Bull ha vinto la sprint e conquistato la pole position per il Gran Premio di domenica. Nella gara breve ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Quarto Kimi Antonelli, che ha portato 89 punti di vantaggio nel mondiale sul compagno di squadra George Russell, ritirato dopo l'incidente. Delle qualifiche alle spalle di Verstappen, l'ordine delle Ferrari si è invertito: secondo Leclerc, terzo Hamilton, quarta posizione per Antonelli. La sprint è stata fortemente condizionata dalla pioggia e dagli incidenti. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:03.
3: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
4: Numero 20.

0: Hit Parade Italia.
1: Numero 14.
2: Hai capito che hit kill? Asha non dice queste cose. Camo fai pigliando a pallucci. Tu fai un mimo di certo pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta.

0: Hit Parade Italia.
1: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
2: Numero 12.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: critici.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Hit Parade Italia.
1: Numero 10.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Prima Radio, musica ed informazione.
1: Numero 9.

0: Hit Parade Italia.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
2: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
5: Numero 8.

0: Hit Parade Italia.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
5: Numero 4.

0: Ucraina sale il bilancio dell'attacco a Zaporizhzhia, tensioni tra Washington e Kiev, maltempo al centro-sud, abitazioni allagate e famiglie sfollate. Politica, Ruffini chiede al centro-sinistra un candidato condiviso. Bilancio europeo ha proposto una riduzione da 141 miliardi. Il Papa ribadisce il no alla pena di morte. A Catania, 14enne denunciato per messaggi che alludevano a stragi nelle scuole. Formula 1, Verstappen conquista sprint e pole position a Singapore. Ferrari protagoniste. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Hit Parade Italia.
2: Numero 2.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Si aggrava il bilancio dell'attacco russo a Zaporizhzhia. Secondo le autorità ucraine i morti sono almeno 17, tra cui 3 bambini. Una donna è stata estratta viva dopo oltre 8 ore sotto le macerie. Crescono intanto le tensioni diplomatiche. Il Financial Times riferisce che Washington avrebbe minacciato di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence se Kiev continuerà a colpire le raffinerie russe, una ricostruzione contestata da fonti americane citate da Axios. L'Unione Europea critica inoltre la sospensione delle sanzioni statunitensi sul gasolio russo. Secondo l'alta rappresentante, Kaya Kallas garantisce a Mosca nuove risorse per finanziare la guerra.
2: Allagamenti e danni per ondata di maltempo al centro-sud, a Lipari nelle Eolie sono esondati torrenti Ponte e Valle, decine di abitazioni sono state invase dall'acqua, mentre fango e detriti hanno bloccato diverse strade. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per soccorrere automobilisti. Nel Trapanese 11 famiglie hanno dovuto lasciare le proprie case dopo il passaggio di 2 trombe marine. Petrosino ha chiesto l'attivazione dello stato di emergenza nazionale. Danni anche nel Regino, sul litorale laziale. Anzio e Nettuno hanno annunciato la richiesta dello stato di calamità e domandato rinforzi alla protezione civile.
1: La politica, un candidato condiviso, un accordo sui programmi, l'appello rivolto al centro-sinistra da Ernesto Maria Ruffini, intervenuto a Roma all'assemblea di fondazione di Più Uno. Ruffini invita le forze della coalizione a cercare un terzo nome, sottolineando però che la scelta deve partire da un'intesa sulle cose da fare. Se si arriverà alle primarie, aggiunge, Più Uno dovrà partecipare. La sua preferenza è per una consultazione a doppio turno, con la possibilità di votare anche in digitale. Durante l'assemblea è stato presentato il simbolo del partito accompagnato dalla scritta uguali per Costituzione.
2: Una riduzione di 141 miliardi rispetto alla proposta della Commissione e quanto prevede la nuova bozza sul bilancio europeo dal 2028 al 2034 presentata dalla presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione. La dotazione proposta è di 1.622 miliardi di euro a prezzi costanti del 2025. Nel dettaglio restano sostanzialmente invariati i fondi per il sostegno al reddito degli agricoltori e aumentano quelli per la coesione. Sono invece previsti tagli alla competitività, all'azione esterna e alle spese delle istituzioni europee.
1: Papa torna a condannare la pena di morte definendola inammissibile perché contraria alla dignità e all'inviolabilità della persona. Il messaggio è stato pubblicato sui social in occasione della giornata mondiale contro la pena capitale. Per il pontefice la sicurezza dei cittadini e le esigenze della giustizia possono essere garantite attraverso sistemi di detenzione efficaci, senza ricorrere all'esecuzione dei condannati. Al centro del richiamo c'è anche la possibilità di redenzione. La pena, sottolinea il Papa, non deve cancellare completamente questa prospettiva per chi ha commesso un reato.
2: Un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per contenuti pubblicati sui social che, secondo gli investigatori, alludevano a stragi e atti violenti nelle scuole. L'indagine della Digos e della Polizia Postale è partita da una segnalazione del Servizio Nazionale di Sicurezza Informatica. Nell'abitazione sono stati sequestrati appunti, materiale con simboli nazisti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sul telefono del ragazzo gli investigatori hanno individuato l'account al centro dell'inchiesta e ricerche sulle armi. Il materiale informatico è stato acquisito per ulteriori approfondimenti.
1: Infine lo sport, la Formula 1, Max Verstappen protagonista a Singapore. Il pilota della Red Bull ha vinto la sprint e conquistato la pole position per il Gran Premio di domenica. Nella gara breve ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, quarto Kimi Antonelli, che ha portato 89 punti di vantaggio nel mondiale sul compagno di squadra George Russell, ritirato dopo l'incidente. Delle qualifiche alle spalle di Verstappen, l'ordine delle Ferrari si è invertito. Secondo Leclerc, terzo Hamilton, quarta posizione per Antonelli. La sprint è stata fortemente condizionata dalla pioggia e dagli incidenti. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19 e 2 minuti. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Numero 1.

0: Prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Matteo.
1: La giornata sarà caratterizzata da un'Italia divisa in due. Tempo in deciso miglioramento al nord, mentre al centro-sud proseguirà una fase di maltempo con piogge e temporali anche di forte intensità. Particolare attenzione a Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, dove sono previste precipitazioni abbondanti e possibili criticità idrogeologiche. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione sulle regioni meridionali, mentre da domenica si profila un graduale miglioramento. Al nord il tempo sarà generalmente stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e ampie schiarite su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà ancora interessare le aree alpine e prealpine, soprattutto sul nord-est, dove non si escludono brevi piovaschi sulle Dolomiti. Sulle pianure e lungo le coste prevarranno condizioni asciutte. Le temperature resteranno piuttosto fresche al mattino, mentre durante il giorno le massime potranno raggiungere i 20-21 gradi. Al centro il cielo sarà variabile, con condizioni migliori su Toscana e Umbria, dove si alterneranno schiarite e annuvolamenti. Maggiore instabilità interesserà invece il Lazio, le Marche e l'Abruzzo, con piogge e rovesci che potranno assumere localmente carattere temporalesco. Sulla Sardegna il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con una ventilazione ancora sostenuta di maestrale. Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 17 e 23 gradi. Al sud e in Sicilia si concentrerà la parte più intensa del maltempo. Piogge diffuse, rovesci e temporali anche forti interesseranno Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, con fenomeni localmente accompagnati da grandine e raffiche di vento. Particolarmente delicata la situazione in Campania, soprattutto tra Napoli, l'area vesuviana, la penisola sorrentina e la costiera amalfitana, dove resta in vigore l'allerta arancione fino alle 15. Allerta arancione anche su settori di Calabria, Puglia e Sicilia. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a concentrarsi progressivamente sulle regioni più meridionali. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al sud e sulla Sicilia, dove le massime si porteranno generalmente tra 17 e 24 gradi. Valori pressoché stazionari al nord, mentre al centro il clima resterà relativamente mite nelle ore centrali. Il calo termico sarà particolarmente evidente rispetto al caldo anomalo registrato nelle settimane precedenti. I venti saranno generalmente deboli dai quadranti settentrionali al nord, mentre al centro-sud soffieranno correnti occidentali e sud-occidentali, localmente moderate. Sulla Sardegna prevarrà il maestrale, mentre raffiche anche forti potranno accompagnare i temporali più intensi. La ventilazione tenderà progressivamente ad attenuarsi nel corso della giornata. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini centro-meridionali, con condizioni localmente più impegnative sul Tirreno meridionale e attorno alle isole maggiori. Il moto ondoso tenderà gradualmente ad attenuarsi sui mari occidentali, mentre l'Adriatico settentrionale resterà prevalentemente poco mosso. Da domenica è atteso un miglioramento più esteso, anche se qualche residua precipitazione potrà ancora interessare il sud e la Sicilia, soprattutto la Puglia centro-settentrionale e le coste tirreniche calabresi e siciliane.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

te, forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto. Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.
1: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Numero 4.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Lavori sul raccordo Salerno-Avellino con riduzione di carreggiata tra Solofra e Serino. Possibile la formazione di rallentamenti nelle due direzioni. Lavori anche sulla statale 163 Amalfitana. Comportano il transito a senso unico alternato tra Atrani e Minori. Prestare quindi attenzione. Alle 20:45 di questa sera allo stadio Maradona per la sesta giornata di campionato di Serie A il match Napoli-Frosinone. È possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 2 in partenza da Piazza Garibaldi con fermata a Campi Flegrei. Sulla tangenziale di Napoli per l'occasione prevista dalle 21:45 alla 1 la chiusura dello svincolo di Fuorigrotta in uscita da entrambe le direzioni. In alternativa è consigliato uscire allo svincolo di Agnano. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: La giornata sarà caratterizzata da un'Italia divisa in due. Tempo in deciso miglioramento al nord, mentre al centro-sud proseguirà una fase di maltempo con piogge e temporali anche di forte intensità. Particolare attenzione a Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, dove sono previste precipitazioni abbondanti e possibili criticità idrogeologiche. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione sulle regioni meridionali, mentre da domenica si profila un graduale miglioramento. Al nord il tempo sarà generalmente stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e ampie schiarite su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà ancora interessare le aree alpine e prealpine, soprattutto sul nord-est, dove non si escludono brevi piovaschi sulle Dolomiti. Sulle pianure e lungo le coste prevarranno condizioni asciutte. Le temperature resteranno piuttosto fresche al mattino, mentre durante il giorno le massime potranno raggiungere i 20-21 gradi. Al centro il cielo sarà variabile, con condizioni migliori su Toscana e Umbria, dove si alterneranno schiarite e annuvolamenti. Maggiore instabilità interesserà invece il Lazio, le Marche e l'Abruzzo, con piogge e rovesci che potranno assumere localmente carattere temporalesco. Sulla Sardegna il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con una ventilazione ancora sostenuta di maestrale. Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 17 e 23 gradi. Al sud e in Sicilia si concentrerà la parte più intensa del maltempo. Piogge diffuse, rovesci e temporali anche forti interesseranno Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, con fenomeni localmente accompagnati da grandine e raffiche di vento. Particolarmente delicata la situazione in Campania, soprattutto tra Napoli, l'area vesuviana, la penisola sorrentina e la costiera amalfitana, dove resta in vigore l'allerta arancione fino alle 15. Allerta arancione anche su settori di Calabria, Puglia e Sicilia. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a concentrarsi progressivamente sulle regioni più meridionali. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al sud e sulla Sicilia, dove le massime si porteranno generalmente tra 17 e 24 gradi. Valori pressoché stazionari al nord, mentre al centro il clima resterà relativamente mite nelle ore centrali. Il calo termico sarà particolarmente evidente rispetto al caldo anomalo registrato nelle settimane precedenti. I venti saranno generalmente deboli dai quadranti settentrionali al nord, mentre al centro-sud soffieranno correnti occidentali e sud-occidentali, localmente moderate. Sulla Sardegna prevarrà il maestrale, mentre raffiche anche forti potranno accompagnare i temporali più intensi. La ventilazione tenderà progressivamente ad attenuarsi nel corso della giornata. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini centro-meridionali, con condizioni localmente più impegnative sul Tirreno meridionale e attorno alle isole maggiori. Il moto ondoso tenderà gradualmente ad attenuarsi sui mari occidentali, mentre l'Adriatico settentrionale resterà prevalentemente poco mosso. Da domenica è atteso un miglioramento più esteso, anche se qualche residua precipitazione potrà ancora interessare il sud e la Sicilia, soprattutto la Puglia centro-settentrionale e le coste tirreniche calabresi e siciliane.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: Numero 1.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Si aggrava il bilancio dell'attacco russo a Zaporizhzhia. Secondo le autorità ucraine i morti sono almeno 17, tra cui 3 bambini. Una donna è stata estratta viva dopo oltre 8 ore sotto le macerie. Crescono intanto le tensioni diplomatiche. Il Financial Times riferisce che Washington avrebbe minacciato di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence se Kiev continuerà a colpire le raffinerie russe, una ricostruzione contestata da fonti americane citate da Axios. L'Unione Europea critica inoltre la sospensione delle sanzioni statunitensi sul gasolio russo. Secondo l'alta rappresentante, Kaya Kallas garantisce a Mosca nuove risorse per finanziare la guerra.
2: Allagamenti e danni per ondata di maltempo al centro-sud, da Lipari nelle Eolie sono esondati torrenti Ponte e Valle, decine di abitazioni sono state invase dall'acqua, mentre fango e detriti hanno bloccato diverse strade. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per soccorrere automobilisti. Nel Trapanese 11 famiglie hanno dovuto lasciare le proprie case dopo il passaggio di 2 trombe marine. Petrosino ha chiesto l'attivazione dello stato di emergenza nazionale. Danni anche nel Regino, sul litorale laziale. Anzio e Nettuno hanno annunciato la richiesta dello stato di calamità e domandato rinforzi alla protezione civile.
1: La politica, un candidato condiviso, un accordo sui programmi, l'appello rivolto al centro-sinistra da Ernesto Maria Ruffini, intervenuto a Roma all'assemblea di fondazione di Più Uno. Ruffini invita le forze della coalizione a cercare un terzo nome, sottolineando però che la scelta deve partire da un'intesa sulle cose da fare. Se si arriverà alle primarie, aggiunge, Più Uno dovrà partecipare. La sua preferenza è per una consultazione a doppio turno, con la possibilità di votare anche in digitale. Durante l'assemblea è stato presentato il simbolo del partito accompagnato dalla scritta uguali per Costituzione.
2: Una riduzione di 141 miliardi rispetto alla proposta della Commissione e quanto prevede la nuova bozza sul bilancio europeo dal 2028 al 2034 presentata dalla presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione. La dotazione proposta è di 1.622 miliardi di euro a prezzi costanti del 2025. Nel dettaglio restano sostanzialmente invariati i fondi per il sostegno al reddito degli agricoltori e aumentano quelli per la coesione. Sono invece previsti tagli alla competitività, all'azione esterna e alle spese delle istituzioni europee.
1: Papa torna a condannare la pena di morte, definendola inammissibile perché contraria alla dignità e all'inviolabilità della persona. Il messaggio è stato pubblicato sui social in occasione della giornata mondiale contro la pena capitale. Per il pontefice, la sicurezza dei cittadini e le esigenze della giustizia possono essere garantite attraverso sistemi di detenzione efficaci, senza ricorrere all'esecuzione dei condannati. Al centro del richiamo c'è anche la possibilità di redenzione. La pena, sottolinea il Papa, non deve cancellare completamente questa prospettiva per chi ha commesso un reato.
2: Un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per contenuti pubblicati sui social che, secondo gli investigatori, alludevano a stragi e atti violenti nelle scuole. L'indagine della Digos e della Polizia Postale è partita da una segnalazione del Servizio Nazionale di Sicurezza Informatica. Nell'abitazione sono stati sequestrati appunti, materiale con simboli nazisti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sul telefono del ragazzo gli investigatori hanno individuato l'account al centro dell'inchiesta e ricerche sulle armi. Il materiale informatico è stato acquisito per ulteriori approfondimenti.
1: Infine lo sport, la Formula 1, Max Verstappen protagonista a Singapore. Il pilota della Red Bull ha vinto la sprint e conquistato la pole position per il Gran Premio di domenica. Nella gara breve ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, quarto Kimi Antonelli, che ha portato 89 punti di vantaggio nel mondiale sul compagno di squadra George Russell, ritirato dopo l'incidente. Delle qualifiche alle spalle di Verstappen, l'ordine delle Ferrari si è invertito: secondo Leclerc, terzo Hamilton, quarta posizione per Antonelli. La sprint è stata fortemente condizionata dalla pioggia e dagli incidenti. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 21:03.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Meteo.
1: La giornata sarà caratterizzata da un'Italia divisa in due. Tempo in deciso miglioramento al nord, mentre al centro-sud proseguirà una fase di maltempo con piogge e temporali anche di forte intensità. Particolare attenzione a Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, dove sono previste precipitazioni abbondanti e possibili criticità idrogeologiche. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione sulle regioni meridionali, mentre da domenica si profila un graduale miglioramento. Al nord il tempo sarà generalmente stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e ampie schiarite su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà ancora interessare le aree alpine e prealpine, soprattutto sul nord-est, dove non si escludono brevi piovaschi sulle Dolomiti. Sulle pianure e lungo le coste prevarranno condizioni asciutte. Le temperature resteranno piuttosto fresche al mattino, mentre durante il giorno le massime potranno raggiungere i 20-21 gradi. Al centro il cielo sarà variabile, con condizioni migliori su Toscana e Umbria, dove si alterneranno schiarite e annuvolamenti. Maggiore instabilità interesserà invece il Lazio, le Marche e l'Abruzzo, con piogge e rovesci che potranno assumere localmente carattere temporalesco. Sulla Sardegna il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con una ventilazione ancora sostenuta di maestrale. Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 17 e 23 gradi. Al sud e in Sicilia si concentrerà la parte più intensa del maltempo. Piogge diffuse, rovesci e temporali anche forti interesseranno Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, con fenomeni localmente accompagnati da grandine e raffiche di vento. Particolarmente delicata la situazione in Campania, soprattutto tra Napoli, l'area vesuviana, la penisola sorrentina e la costiera amalfitana, dove resta in vigore l'allerta arancione fino alle 15. Allerta arancione anche su settori di Calabria, Puglia e Sicilia. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a concentrarsi progressivamente sulle regioni più meridionali. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al sud e sulla Sicilia, dove le massime si porteranno generalmente tra 17 e 24 gradi. Valori pressoché stazionari al nord, mentre al centro il clima resterà relativamente mite nelle ore centrali. Il calo termico sarà particolarmente evidente rispetto al caldo anomalo registrato nelle settimane precedenti. I venti saranno generalmente deboli dai quadranti settentrionali al nord, mentre al centro-sud soffieranno correnti occidentali e sud-occidentali, localmente moderate. Sulla Sardegna prevarrà il maestrale, mentre raffiche anche forti potranno accompagnare i temporali più intensi. La ventilazione tenderà progressivamente ad attenuarsi nel corso della giornata. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini centro-meridionali, con condizioni localmente più impegnative sul Tirreno meridionale e attorno alle isole maggiori. Il moto ondoso tenderà gradualmente ad attenuarsi sui mari occidentali, mentre l'Adriatico settentrionale resterà prevalentemente poco mosso. Da domenica è atteso un miglioramento più esteso, anche se qualche residua precipitazione potrà ancora interessare il sud e la Sicilia, soprattutto la Puglia centro-settentrionale e le coste tirreniche calabresi e siciliane.
0: Prima Radio, musica ed informazione.